0: Más que una tripe come una promesa. E nessuno, nessuno potrà farmi male.
1: Потужна хвиля.